0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Talk about, talk about.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: posto.
1: Number one night.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: naturalmente, però molti libri non li aprono. Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao. Mio figlio è con la quinta liceo, per fortuna, e dovevamo prendere 5 libri perché gli altri non erano da prendere, o comunque non erano consigliati. Ho preso i libri nuovi, 156 euro 5 libri. E se avessi dovuto prendere altri si arrivava ben oltre le 500. E questo è quello che dobbiamo pagare per istruire i figli, va bene. Per i figli si fa questo e altro, come avete detto. Però è un po' eccessivo. C'è un libri a 44 euro cada uno. Va bene. Buona giornata a tutti.
0: Salutiamo e confortiamo il nostro amico. Dai, ci torniamo magari tra poco, che ha fatto questo sospiro.
2: Mi è piaciuto molto quel per fortuna dopo la quinta superiore.
0: Esatto. Ci sono Tana Naidan.

0: con Tenena ed Annalisa. Allora, questa mattina negli spacchi notizie abbiamo iniziato parlando del caro scuola, che poi si sommerà a caro bollette. Quest'anno non c'è niente che non abbia vicino caro. L'aggettivo caro, che non è più caro marito, capito? Caro, no, moroso, no, no, caro, no, nel senso di costoso. No, capisci che poi passa il tempo e diciamo un aggettivo può assumere significati diversi. Capito?
1: Grande filosofia. Sentiamo l'ultimo messaggio, chiudiamo.
0: Dai, allora sì, vai. Sì, così spieghiamo una cosa anche a questa nostra ascoltatrice.
2: Buongiorno, miei cari dei giornalisti. Ecco. Che dire? Sì. No, non è che sia necessario lo zaino figo piuttosto che l'agenda, ma comunque impattano in ogni caso, perché sì, uno zaino, per poco che lo paghi almeno 80-90 euro.
1: Confermo.
2: Se ti va via bene, appunto, che non scegli quello figo. I libri impattano già da soli di per loro, io ti parlo delle superiori, sui 550-580 euro, dipende più o meno dalla classe, ma siamo lì, io ho una figlia in prima superiore.

0: avere un figlio in seconda. E poi c'è tutto il resto, esatto, quaderni, matite, penne, gomme e quant'altro, chi ne ha più ne metta. Per cui sì, 1400 euro ci stanno abbondantemente, direi, perché è così. Ciao ciao.
1: Allora, spieghiamo alla nostra amica ascoltatrice che noi siamo ormai gli spacca notizie. Cioè, noi siamo sempre giornalisti, naturalmente non ci hanno cancellato per ora dall'albo, nel senso che siamo ancora iscritti all'ordine dei giornalisti, ma siamo gli spacca notizie.
2: Però,
1: ecco.
2: Però accettiamo ancora qualche nostalgico, con i
1: certo,
2: magari. Ma
1: qualche nostalgico del nome, ci sta. Ci sta assolutamente. Vabbè, tu, Claudio, scusa, ma nell'agendina scrivi delle cose, perché per esempio noi che quando andavamo a scuola, noi ragazze, ragazzine, scrivevamo se ci piaceva uno, ma capito,
2: chiaro,
1: quelle robe
2: chiaro.
1: Così
2: ma ancora
1: no?
2: Succede quella cosa lì. Classe vabbè, di mio figlio chissà. Piccolino hanno il diario tutti uguale hanno un diario di scuola
1: sì.
2: Tutti uguale e loro beh, scrivono i compiti e poi scrivono le minchiate ovviamente. Ma ben venga, dai,
1: allora
2: dai,
1: rimanete lì perché tra poco vi portiamo sulla Tour Eiffel, ma per un episodio assolutamente disdicevole. Tra poco qua su Radio Number One
3: gli spacca notizie. Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi, ecco.

e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tante curiosità, notizie, interviste. Fra un attimo andiamo sulla Tour Eiffel per raccontarvi un fatto piuttosto antipatico.

0: Usual, Emal Angel, Ultranate, Moving to the Sun, alle 10:28 minuti, buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di questa cosa che è accaduta a Parigi, diciamo in un contesto un po' internazionale preoccupante, perché secondo me tra un po' con l'aria che tira torneremo alle entrate separate nei bagni, insomma, no, gay da una parte, etero dall'altra, perché insomma stanno accadendo veramente delle cose molto discutibili. Allora, a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per sciopero, perché che cosa è successo? Una delegazione indù ha chiesto di non essere ricevuta dalle donne che fanno parte del personale della Torre Eiffel. Ovviamente le dipendenti, collaboratrici, insomma, eccetera, non si aspettavano che chi gestisce tutta l'organizzazione accettasse la richiesta, diciamo, di questa delegazione indù. Richiesta che invece è stata accettata sotto forma di lunedì sarà chiusa la Torre Eiffel perché ci sono dei lavori da fare, eccetera. In realtà era per accontentare la richiesta di questa delegazione indù, che assolutamente non voleva essere ricevuta da donne che ovviamente poi hanno scioperato.
1: Certo, hanno fatto un'assemblea lunedì, ieri è partito lo sciopero, ad alcune di loro è stato chiesto di lasciare i propri posti o nascondersi in alcuni locali, ragazzi, di servizio per non farsi vedere. No, è una cosa davvero scioccante, anche perché la Tour Eiffel, voglio dire, è uno anche dei simboli, voglio dire, del mondo, no? Tu pensi alla Francia, liberté, égalité, fraternité, poi chi delle donne di mettersi nascoste in uno stanzino perché arriva la delegazione indù. È sempre aperto questo dibattito, no? Se debba essere l'ospite che deve adattarsi alle usanze del posto o viceversa. Secondo me in questa situazione qua hanno sbagliato clamorosamente, fanno bene a scioperare, sì, secondo me.
0: No, anche perché poi sai, qua c'è stato il dibattito perché Marine Le Pen ha detto che se lei vincerà le prossime elezioni, per esempio, vieterà il velo, che è un tema sempre molto dibattuto, eccetera, no? E mentre dall'altra parte sì, ci sono tutte le fazioni politiche, diciamo, mentre il sindaco socialista di Parigi dice che la parità tra donne e uomini non si fermerà mai ai piedi dei nostri monumenti storici, né in alcun punto di questa città, quindi deve valere ovunque per tutte, certo, e per tutti.
1: Dopo ci sono sempre le strumentalizzazioni politiche. Io vorrei dire che tra l'altro questo discorso qua dovrebbe essere anche un filo super partes, cioè qualsiasi parte politica dovrebbe essere d'accordo su questa cosa qua, senza bisogno di strumentalizzare. Secondo me sono proprio i dirigenti della Tour Eiffel che hanno perso un attimo la Trebisonda. Arriva la richiesta e dicono no, guarda, no, non funziona così. No.
0: Ma stai scherzando, ma è una cosa pazzesca. Io quando ho letto questa notizia mi si è accapponata la pelle, ti dico la verità.

0: nuovo singolo di Irama, nuovo giudice anche di X Factor. Allora, qui negli Spacca Notizie stiamo parlando di questo evento incredibile. Allora, una delegazione indù è stata accontentata, la direzione della Tour Eiffel ha deciso di non farli accogliere dalle donne come da loro richiesto. Allora, praticamente questa delegazione indù ha chiuso sabato con la visita alla Tour Eiffel 13 giorni di festeggiamenti nei dintorni di Parigi del più grande tempio indù d'Europa, quindi 14 cari hanno celebrato la cultura indù nelle strade di Parigi e loro per festeggiare e chiudere in bellezza hanno detto ok, vorremmo visitare la Torre Eiffel ma non vogliamo avere le donne intorno. Io trovo che il fatto già di accontentarli è come dire in un certo senso, cioè la pensiamo come voi, cioè la trovo una cosa orribile e quindi naturalmente sono sorte tantissime proteste e poi lo sciopero da parte delle donne che lavorano alla Torre Eiffel, no? Sulla
1: hanno
0: Torre
1: fatto,
0: Eiffel
1: hanno fatto benissimo, fatto benissimo, non sta né in cielo né in cielo né in terra, cioè male loro a chiedere, male queste rispondere,
0: malissimo, cioè, a rispondere
1: anzi,
0: così
1: forse peggio ancora a rispondere,
0: esatto. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Fabiana. Allora, ho appena sentito questa notizia veramente raccapricciante del fatto della Tour Eiffel, ma qua non si tratta di strumentalizzare, cioè non esiste. Vieni nel mio paese e le usanze sono le mie, non ti stanno bene, non ci vieni, oppure la Tour Eiffel non la vedi, semplicemente. Se tu vai in Medio Oriente o ovunque e vuoi andare a visitare una moschea, ti devi coprire i capelli e le braccia, non ti sta bene, non entri nella moschea. Allora spiegatemi perché deve valere per loro e per noi no. Noi siamo sempre quelli che si devono mettere, come si suol dire, a 90 gradi. Anche no, anche no, anche basta, perché veramente se no qua, cioè la nostra cultura è questa, non ti va bene, non c'è problema, non ci vieni.
0: Grazie Fabiana. Allora io tra l'altro sono abbastanza d'accordo con quello che ha scritto il nostro ascoltatore, che ha detto per turismo e soldi stiamo svendendo tutto, anche i diritti. Ha perfettamente ragione.
1: Sì, anche perché in questo articolo non c'è una parte, ma è facile che ci sia, ovvero quella dei soldi. Perché
0: sì,
1: tu fai una cosa del genere perché la fai? La fai
0: per incassare.
1: Di sicuro, altrimenti cioè se non ci fossero neanche soldi, allora sarebbe davvero una cosa inspiegabile per un posto come la Francia, Parigi, voglio dire.
0: Assolutamente. No? Sì, che poi dei diritti, insomma, di tutti si è sempre fatta abbastanza, no, paladina. E quindi no, insomma, questa notizia stona, ma tantissimo.
1: Stona ancora di più, ma è vero, a Parigi, perché la Francia è davvero no, la paladina storica dei diritti, quindi voglio dire alla fine, cioè,
0: brutta figura a livello mondiale, perché questa notizia chiaramente ha fatto il giro del mondo. Rimanete lì, tra poco sta per arrivare una grande canzone e poi parliamo di una truffa, quindi vi mettiamo in guardia da una truffa che sta girando, attenzione, tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli Spacca Notizie solo su Radio Number One.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada. Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
6: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
6: Presente. Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ha messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
11: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Toto. Allora, i Toto che si conoscevano già dai tempi della scuola e dell'high school in California, dove hanno cominciato a suonare insieme. Tra l'altro l'avevo già raccontata la storia dell'origine del nome dei Toto, che è nata un po' per caso. Poi hanno scoperto che Toto era anche il nome del cagnolino nel film del Mago di Oz. E quindi insomma è rimasto, devo dire, Fratelli Porcaro. Storia strepitosa della musica internazionale.
1: Una band liceale che si può essere sviluppata.
0: Guarda, anche adesso funziona così. Moltissime band, anche italiane, sono nate diciamo da compagni di scuola che decidono di unire le forze. Grandissimi gruppi, raccontando un po' come sono nati, hanno alle spalle questo. Anche i Rolling Stones.
1: Allora andiamo su questa truffa, l'ennesima truffa. Questa è molto, molto furba. È la truffa del tergicristallo. Allora, cosa succede? Voi lasciate la macchina nel parcheggio. I malfattori cosa fanno? Appoggiano una finta banconota da 50 euro sul parabrezza dal lato del passeggero, quindi non dal lato dell'autista. Voi ritornate, accendete l'auto, poi vedete, no? Questa banconota da 50 euro, che cosa fa uno che vede una banconota da 50 euro sul
0: parabrezza? La prende.
1: Scende, certo. Fa il giretto davanti, va a recuperare la banconota da 50 euro e in quel momento... Tac! Mi arriva il ladro che o entra dentro, o ruba le borse, o addirittura
0: mamma
1: ruba la macchina.
0: Ragazzi.
1: Capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì. Ragazzi. Sì. Ma guarda, ormai davvero, insomma, anche per dire alle fermate dei semafori, mi raccomando, sì, teniamo tutti sempre i finestrini su, perché sennò è un attimo che ti infilano la mano dentro, ti rubano le borse, ti rubano il portafoglio, ti rubano le mani, peraltro. Perché tu sei fuori, per dire, hai un bracciale, capito? Vabbè, quella dell'orologio ormai. E siccome ormai la gente è sgamata, no? E quindi si sta attrezzando in questo senso, adesso le truffe, anche se sembra paradossale, si evolvono. Quindi anche i ladri non sanno più come fare, capito?
1: Quindi
0: si devono inventare delle cose nuove.
1: Quindi bisogna avere la forza di, no, di lasciare lì la banconota da 50 euro.
0: Come fa? Ma se no, scusa, prendi una calamita, non una calamita, una cosa che attira, capito? Metti un apparecchietto fuori, minuscolo, tiri dentro.
1: Oppure se proprio, adesso avete ascoltato questa notizia qua, quindi lo sapete. Se oggi trovate una banconota da 50 euro, ok, scendete, chiudete l'auto. Ok, e andate a vedere se la banconota è vera. Così almeno il ladro non può fare nulla.
0: Vabbè,
1: però...
0: ma dai, di sti tempi adesso, Claudio, chi cavolo ti lascia 50 euro sul parabrezza? Adesso
1: ma
0: voglio dire.
1: A volte cadono dall'alto delle banconote.
0: Vabbè, dai, ma al massimo le trovi per terra, magari a qualcuno ha le tasche rotte in ascensore. Cioè, ma adesso 50 euro sul parabrezza, due domande te ne fai, però.
1: Ma sì,
0: no?
1: Quelle storie dei rapinatori che scappano con l'elicottero e poi svuotano i sacchi di soldi.
0: Certo,
1: no?
0: Nei film, però, dei Blues Brothers, una roba del genere. Ma nella realtà la vedo dura, quindi mi raccomando, fate molta attenzione.

0: Tra l'altro c'è stato già il via alle prevendite per il nuovo tour, è salita l'attesa anche per le date all'Unipol Arena e c'è veramente, come dire, molta ansia per questo suo tour che si chiama Amatour. Capito?
1: Carino.
0: Amatour, carino anche il nome.
1: Ma non lo aveva detto, è nei palazzetti questo, giusto? Sì, nei palazzetti.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: lui aveva
0: sì,
1: fatto,
0: sì,
1: ti ricordo, era uscito con quelle frasi, aveva detto insomma i numeri, no? I grandi numeri, bisogna un po' rivedere. Cosa
0: però lui non ce la fa a stare lontano, secondo me, dal pubblico, ha voglia di stare sul palco. Tra l'altro questo nuovo tour partirà proprio dalla sua città il 27, 28 e 30 sì, novembre all'Unipol Arena di Bologna. Ragazzi,
1: a me
0: ragazzi,
1: personalmente piacciono di più quelli nei palazzetti, per esempio. Rispetto ai grandi prati oceanici, le 100.000
0: persone.
1: No,
0: è vero, persone, è vero. Sì, sì, anche a livello acustico, sì, probabilmente, insomma, si riesce a sentire meglio. Allora, rimanete lì perché tra poco continuiamo con un sacco di notizie. Del resto siamo gli spacca notizie, cioè voglio dire, no?
1: Quello dobbiamo fare.
0: E tra poco invece in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione Shock, un autorevole quotidiano israeliano. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza, ignorando le informazioni. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso nosocomio già nel novembre 2025. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali Intercity e Alta Velocità. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Erano in 11 contro 1. A Genova minacciano e picchiano un giovane per il suo cellulare. 4 arresti e 7 denunce nella gang. Gli arrestati dalla polizia hanno tutti un'età compresa fra 15 e 17 anni. Un bambino di 5 anni ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera è accaduto nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno. 4 opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista a Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti a entrare nella struttura e a staccare i quadri dalle pareti. Lo sport, calcio, Cagliari e Lazio vincono i due posticipi della terza giornata di Serie A. I capitolini battono a domicilio l'Udinese 2-1 e restano a punteggio pieno in classifica, 9 punti insieme a Inter e Roma. I sardi regolano 1-0 il Lecce e salgono a quota 6. US Open, Dardari sconfitto da Zverev in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Dunque nessun italiano ai quarti di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, alle 11:07. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, mentre a Venezia in questi giorni c'è questa sfilata di influencer, guarda, ho letto una cosa, scusa, non c'entra niente, di Alessandro Gassman che ha fatto una, secondo me, legittima protesta. Ha detto: ma perché sul red carpet di Venezia sfilano quelli che non fanno cinema? Che insomma ci dovrebbero sfilare solamente gli attori che sono i protagonisti, no, del festival del cinema,
1: se no
0: si chiamerebbe degli influencer.
1: Lo so, perché ci sono anche le sfilate, i vestiti,
0: però sì le galà, va bene, infatti. Però insomma sul tappeto rosso è un'altra cosa. Allora, diciamo, mentre a Venezia vengono presentati film meravigliosi, anche biopic, docufilm, insomma ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, in Francia c'è questo film sul generale, sul generale De Gaulle, che è partito in sordina ma è diventato il film più visto dai francesi.
1: Eh sì, perché nell'estate di Odissea e Spider-Man, perché sono questi, no, i due film dell'estate che hanno fatto più incasso in assoluto, in Francia invece il film di grande successo di quest'estate è proprio questo, dedicato a questa grande figura storica di De Gaulle, il generale insomma che nel 1940 andò a Londra e richiamò i francesi a combattere contro il nazismo. No, questo ci faceva un po' pensare, perché abbiamo provato a pensare in Italia chi potrebbe essere, no, il grande personaggio del passato, l'eroe italiano del passato che noi amaremmo rivedere in TV. I francesi hanno questo De Gaulle che poi è diventato anche presidente della Repubblica.
0: Sì, è diventato politico.
1: Ma
0: guarda,
1: sai che facevo un po'. Allora, io ne ho in mente alcuni, però sono pochi.
0: Io penso che in questo momento di confusione totale, diciamo, dove la gente, diciamo, annaspa, no? Perché insomma hai le idee confuse, diciamo, a livello politico, a livello di fiducia, di insomma trovare anche delle figure carismatiche che ti possano ispirare fiducia, andare al cinema e cercare di capire anche di più di quelle figure che hanno in qualche modo dato un grande contributo alla storia del tuo paese, secondo me è importante, perché recuperare la storia è fondamentale, perché abbiamo visto che poi è vero che nei paesi insomma democratici il voto è di tutti, giustamente, però insomma informarsi anche su tante cose è fondamentale, è importante. Quindi io
1: divido,
0: andiamo.
1: In due: o vado indietro, arrivi a Mazzini, arrivi a quei personaggi lì, Cesare Battisti, oppure vado ancora con Falcone e Borsellino. Sono nel mio cuore, penso che possono essere loro i grandi eroi di cui andare assolutamente fieri. Magari ci sono altri, non lo so. Proviamo.
0: Mentre i nostri ascoltatori ci scrivono su quale figura andrebbero al cinema, correrebbero al cinema a vedere un film basato su chi, noi ci ascoltiamo Harry Styles.

0: do. Adò you, Harry Styles. Allora, stiamo parlando qui negli spacchi notizie Radio Number One del grande successo nei cinema francesi, tanto che hanno dovuto allungare i giorni di programmazione del film su Charles de Gaulle. E, insomma, è partito un po' in sordina, poi in Francia è esploso. Si vede che i francesi, insomma, hanno voglia di conoscere di più, insomma, su questo generale francese, poi leader politico. E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, pensando poi ai tanti personaggi, devo dire che in Italia noi siamo abbastanza abituati a vedere film, serie, TV, su, anche perché abbiamo la fortuna di vantare, insomma, come dire, un archivio, no, storico di grandi personaggi, non solo politici, non lo so, ma insomma dell'arte, della cultura. Tant'è che sono andata a cercare quali, per esempio, potrebbero essere i personaggi, almeno un'indagine fatta qualche tempo fa, che gli italiani vorrebbero esplorare di più. Ma insomma, in Italia abbiamo già visto serie su questi, cioè Leonardo da Vinci, Buonarroti, Caravaggio, Einstein. Molti hanno detto
1: anche se non è italiano.
0: Einstein, anche se non è italiano, Dante Alighieri, Galilei, Cristoforo Colombo, insomma, sono un po' i personaggi che amerebbero conoscere un po' di più.
1: Ci sta, noi italiani dobbiamo andare indietro, massimo arriviamo al Risorgimento, poi nel, diciamo, dal Novecento in poi, abbiamo citato prima, ovviamente, i giudici, no? Falcone e Borsellino. Ognuno poi ha gli eroi, voglio dire, che ritiene tali. Non è che in tutti gli stati ci sono per forza degli eroi, però mi incuriosisce il fatto che De Gaulle in Francia abbia superato l'Odissea, ne abbiamo parlato tantissime volte, anche l'Uomo Ragno, insomma, alla fine evidentemente i francesi vanno orgogliosi di questa figura.
0: Ah beh, sicuramente. Qualcuno, sai, fa anche degli accostamenti impietosi, cioè, però guardando i grandi personaggi del passato, poi guardi quelli presenti e dice, ma come mai, insomma, peggiorata, no?
1: Ma per forza
0: carisma,
1: bisogna
0: la classe politica, bisogna andare molto indietro, no, nel tempo.
1: Citano Garibaldi, esatto. Garibaldi sì, però noi andiamo orgogliosi di Garibaldi.
0: Cioè, questo lo sentiamo al buio.
1: Dai, sentiamo
0: al buio, sentiamo un po'.
2: Io voterei Meucci, visto che la sua invenzione è quella che adesso col telefono un po'
0: al buio.
1: Dai, sentiamo
0: al buio, sentiamo un po'.
2: Io voterei Meucci, visto che la sua invenzione è quella che adesso col telefono un

0: Mattia Berlusconi.
1: Ma li hanno fatti i film su Berlusconi, voglio
2: ma
1: dire.
2: Sì, fatti.
1: È che è un po' eroe, un po' no. Questo è da scegliere. Esatto.
3: Vabbè, comunque continuate pure a scrivere quali personaggi vorreste conoscere di più della storia, in generale.

0: Grazie. Allora, stavamo parlando di Charles de Gaulle, questo film La Bataille de Gaulle, che sta spopolando in Francia, tanto che hanno dovuto aggiungere dei giorni di programmazione. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori su quale personaggio correrebbero, per quale personaggio correrebbero al cinema, anche se serie TV ne sono state fatte tantissime, sì, hanno avuto grande successo. Al cinema non saprei, perché guarda,
1: che poi, sì, perché la domanda è anche di chi andate particolarmente orgogliosi a livello di personaggi italiani.
0: Certo.
1: Beh, qui leggo Rita Levi Montalcini, fantastico, Marta.
0: Anche questo, lì le hanno fatte, per esempio, in TV, sì. Guglielmo Marconi, anche, dice il nostro amico, che ha cambiato la storia del mondo. Ma insomma, sentiamo qua.
2: Ciao da Serafino, da Castelrosso, Chivasso.
0: Ciao.
2: Un uomo su cui si può fare un bel film è Sandro Pertini.
1: Bravo, bravo. Tra l'altro oggi è l'8 settembre, quindi data importante, armistizio, quindi tutti i partigiani, sì, insomma, Pertini, che fu partigiano e poi politico.
0: E poi, insomma, su Pertini in realtà sono andata a vedere, ci sono, sì, sono state fatte delle cose, quasi tutti film o docufilm, Pertini il combattente, il settimo presidente, insomma, solo che sono, secondo me, passati un po' in sordina. Insomma, poi sai,
1: bisogna riprenderli in mano questi eroi italiani, insomma, bisogna fare delle grandi produzioni.

0: produzioni, provare a capire insomma, se anche noi possiamo stringerci attorno ad un grande personaggio con un bellissimo film. Chissà.
1: Sì, vabbè, è vero.
0: Perché no? Perché no?
1: Allora, soprattutto in questo periodo, sarebbe estremamente consigliato. Allora, rimanete con noi perché tra poco Claudio ha già messo insieme le nuvole, le carte lì. Sì. Quindi ci dirà che tempo farà nelle prossime ore. Ci dobbiamo preoccupare?
0: Un pochettino, sì, secondo me. Tra domani e giovedì.
1: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sera, soprattutto nelle zone montuose, primi temporali, primi rovesci che poi si intensificheranno nella giornata di domani, quando arriverà il vero e proprio peggioramento, che inizierà al nord. Attenzione, elevato rischio di rovesci e temporali, ma anche fenomeni violenti come nubifragi e grandinate, fenomeni che poi si sposteranno per arrivare a giovedì in centro e nel sud Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: 26 minuti, buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Rimanete lì perché tra poco ci sono altre notizie in arrivo dopo Somber.

0: mio corpo non è pronto, il mio corpo e il vostro my body isn't ready. Somber, vabbè, che domande sono queste?
1: Non so. Non lo so, vedi tu.
0: Tuo corpo è pronto, dipende, Claudio?
1: Dipende per che cosa, dipende per che cosa.
0: Vabbè, adesso,
1: in generale, cioè,
0: in generale è pronto.
1: Ti direi di no. Pronto quasi per nulla.
0: Infatti. Sì, beh, del resto era una domanda quasi inutile. Allora, qui a Radio Number negli spacca notizie parliamo di una iniziativa che allora viene presa a Milano, però insomma ci piaceva regalarvi diciamo questa informazione per capire anche se questa iniziativa nel caso fosse presa per esempio nel vostro comune, se vi piacerebbe, ma immagino di sì. Allora, l'auto condivisa, visto che qui insomma aumenta tutto e si cerca di risparmiare e inquinare anche meno, il comune di Milano cosa fa? Sperimenta il carpooling, cioè è praticamente un'app che adesso è scaricabile, funziona per 5 zone di Milano per condividere il viaggio, quindi meno traffico, l'aria rimane più pulita e il portafoglio, in questo caso dei cittadini di Milano, ne guadagna, perché ovviamente dividendo le spese con altre persone nel tragitto per esempio per andare al lavoro, ragazzi, tutti i giorni al suo peso.
1: No, e in più diciamo che l'offerta, insomma la proposta poi del comune di Milano è su questi 5 parcheggi, sì, che Scenagoba, Caterina da Forlì,
0: sì, sono un po' periferici, no? Sì, dove la gente di solito lascia la macchina parcheggiata,
1: però, in questo caso anche il parcheggio è gratis, quindi è un incentivo a dire ok, se tu dividi l'auto con questo progetto che si chiama Carpooling Bipooler, ok, se tu condividi la tua auto almeno con un'altra persona, ok, hai il parcheggio gratis. Mi sembra un'iniziativa diretta, specifica, precisa per cercare di portare meno auto, anche l'inquinamento, meno auto possibile nel centro di Milano.
0: Guarda, ti dirò di più, siccome noi l'avevamo già intervistata, io la chiamerei l'assessora alla mobilità Arianna Censi, che magari ci può spiegare meglio. Intanto è una sperimentazione, no? Che parte in alcune zone, serve per capire l'efficacia del servizio, la possibilità di estenderlo in altre zone e renderlo stabile, quindi insomma vediamo, perché come si fa? Dopo aver scaricato questa app che si chiama Bipooler sullo smartphone, vi registrate, basta inserire il percorso, verificare le proposte di viaggio compatibili, il viaggio va condiviso con almeno un altro passeggero come conducente o passeggero.
1: Magari conoscete anche qualcuno di interessante, voglio dire.
0: Anche no, però insomma può
1: perché
0: essere.
1: Perché anche no? Perché sei così negativa? Dico,
0: no, beh, perché non è che tutte le persone che adesso voglio, alla fine ci devi condividere il percorso casa lavoro, però è vero, può nascere.

0: Safe, tu mi piaci tanto. Allora, stavamo parlando di carpooling, questa sperimentazione qui negli Spaccanotizie che adesso parte da Milano per condividere, risparmiando nelle spese, inquinando anche di meno, il tragitto casa lavoro. Allora, c'è un nostro ascoltatore che dice che lui l'ha fatto, però quando è stata l'ora di chiedere di condividere le spese hanno risposto picche. Dice quindi vado da solo, meglio solo che male accompagnati. Ma è ovvio che le spese, scusate, vanno condivise, cioè non è che uno vi dà un passaggio tutti i giorni, cioè paga lui. Adesso,
1: allora, il comune ci mette, in questo caso di Milano, ci mette il parcheggio gratis, però voglio dire, la benzina l'autostrada bisogna dividerla. Ma come si fa? Ma come si fa a non dare? Voglio dire, risparmi, no? Cioè, che compagni ti sei cercato e trovato soprattutto?
0: No, forse non avevano capito bene come funziona. Allora pensavano, dico, guarda, ho trovato uno che mi dà un passaggio tutti i giorni gratis.
1: Quello c'è, ma si chiama autostop. È un'altra cosa.
0: Si chiama autostop, si chiama un'altra roba. Allora, rimanete lì, perché tra poco qui su Radio Number One in arrivo c'è una grande canzone. E poi, ricorderete sicuramente quando noi eravamo rimasti stupiti, diciamo, del trasporto degli ortaggi dentro le valigie di Julio Iglesias. Però alla fine, quest'uomo trasportava solo delle verdure, diciamo la verità, no? Lui è molto legato alle coltivazioni biologiche spagnole. Vi diciamo questo perché a Torino, in una valigia, è stato trovato ben altro.
1: Ben altro, cominciate dalla cosa più strana. No, no, potete fare 100 tentativi, non le indovinate. No,
0: dai, scommettiamo, facciamo. Allora, no, dentro la valigia.
1: Però fatelo senza
0: cercare
1: Google,
0: la notizia. Dentro la valigia di questo tizio è stato trovato in aeroporto qualcosa. Cosa? Fatecelo sapere.
2: Gli spacca notizie. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni. Siete qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Ma che bravi! Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, visto che tra poco parliamo di cosa è stato ritrovato all'interno di questa valigia nell'aeroporto di Caselle. Sentiamo.
1: La testa di un alligatore, di un coccodrillo. Anita da Cremagnola.
0: La testa di un coccodrillo, Anna da Cremona. Poi vediamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Nella valigia del tizio in aeroporto.
0: Sì.
2: Se non erro, poi se mi sbaglio, perdonatemi.
0: Sì.
2: È stata trovata la testa di un coccodrillo. E questa è illecita sta cosa.
0: Lo so.
2: Un
0: lo
2: abbraccio
0: so.
2: Grande, vabbè, Antonio da Napoli.
0: Antonio, però scusa, cioè la testa del coccodrillo, eccola qua, la testa del coccodrillo. In tanti,
1: la testa di un coccodrillo. Un bacione dalla
0: Wendy.
1: Hanno detto i ragazzi
0: stamattina.
3: Ma poi sto guardando allora, la fotografia, mamma mia, ragazzi, ma che roba.
0: Io però mi faccio questa domanda, no? Perché allora, questo a Torino, questa è la notizia di Torino.
3: Sì.
0: Attenzione, perché a Milano sono stati sequestrati due teschi di coccodrillo all'aeroporto di Malpensa. È stato denunciato l'importatore. Ma io dico, cioè, perché la domanda mi viene spontanea, ma cosa ci fai con due teste essiccate di coccodrillo? No, scusate, forse io non sono informata, non lo so. No. Due teschi, cioè due teste di coccodrillo essiccate in valigia, questo a Milano.
3: Cioè, la domanda che vorrei fare io è leggermente diversa. Cos'è che sanno loro che noi non sappiamo?
0: No, appunto.
3: Perché
0: questa,
3: c'è tutto questo?
0: Perché cosa
3: beh,
0: ci
3: evidentemente
0: si fa?
3: Non lo so, vanno a collezionisti, non lo so. Comunque, questo qui di Torino, un passeggero, è stato denunciato a piede libero. Lui arrivava da Miami via Istanbul in Turchia. questo è. Ma dove vanno poi?
0: Non lo so. Cioè, allora, tra l'altro, verrà punita questa condotta con un'ammenda da 20.000 a 200.000 euro con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno, perché serve praticamente un certificato, la necessaria licenza, per cui è stato denunciato per violazione della normativa che disciplina l'importazione di esemplari appartenenti a specie protette.
3: Ma cosa fanno? Le appendono in salotto sopra il caminetto? La testa di coccodrillo la metti lì in bella vista? Ma sicuramente le appendono qualche
0: parte. Ma tu ci andresti a casa di uno che ha una testa di cioè tu entri e vedi la testa di coccodrillo sopra il camino? Cioè, ma tu, io vado via, scusa, perché io me la do a gambe perché penso che è psicopatico. Cioè,
3: no,
0: scusa.
3: Ma ci sono quelli che hanno gli animali imbalsamati e ci può stare anche il coccodrillo.
0: Però se hai tanti animali imbalsamati non me ne vogliano, però io due domande, cioè io non rimarrei.
3: Ho capito.
0: Ringrazierei dell'invito,

0: Zed, Murray Morris con Grey. Mancano pochi minuti alle 12, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e poi parleremo del pubblico rumoroso e che fa uscire questi, come dire, questi odori.
1: Da dove? No, ho capito, pubblico.
0: No,
1: pubblico,
0: la domanda è sbagliata. Da dove?
1: Da dove? Tu mi hai detto pubblico del tennis che fa uscire gli odori. Da dove? E io dico, da dove? Punto di domanda.
0: No, da dove? Dalle sigarette. Da
1: adesso. Ecco, vedi, vabbè,
0: poi
1: uscirà.
0: No, allora, poi uscirà sicuramente da dove hai pensato tu anche.
1: No,
0: però
1: no, no,
0: non arriva ai tennisti. Mentre, attenzione, stiamo parlando del pubblico degli US Open e sta contagiando un po' tutti i tornei, diciamo, più importanti del mondo di tennis, perché il pubblico americano si comporta molto molto male.
1: Ma hai capito, tiratevi insieme quando andate a vedere il tennis, insomma, vestitevi bene, non emettete odori, insomma.
0: Non emettete odori, vabbè, dai. Vi spieghiamo tutto tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. È solo

0: Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso nosocomio già nel novembre 2025. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata al viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze, relazione che sarà consegnata fra 90 giorni. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali Intercity e Alta Velocità. Coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Una testa di coccodrillo e il ritrovamento fatto dalla Guardia di Finanza di Torino all'aeroporto di Caselle. La testa del rettile era stata essiccata ed era contenuta all'interno del bagaglio di un passeggero italiano proveniente da Miami. Essendo una specie protetta, è stata sottoposta a sequestro e il passeggero denunciato a piede libero. Lo sport, calcio, Cagliari e Lazio vincono i due posticipi della terza giornata di Serie A. I capitolini battono a domicilio l'Udinese 2-1. I sardi regolano 1-0 il Lecce. US Open, Dardari sconfitto da Zverev in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. Dunque nessun italiano ai quarti di finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Che cazzo è? Animal! Alle 12:05 minuti siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo un po' di quello che sta accadendo, non è una cosa bella, quindi insomma si sta cercando di porre rimedio fra il pubblico degli US Open. Allora, sono recenti le immagini della Sabalenka che fa interrompere il match perché sente un fortissimo odore di marijuana. Insomma, il pubblico americano è rumoroso, spesso e volentieri sbronzo e insomma si sentono un sacco di odori, tra l'altro non solo quello della marijuana ma del cibo, poi vi spiego anche perché. Diciamo che insomma il rumore, secondo gli intenditori, quelli che giocano a tennis, disturba particolarmente i tennisti, non solo perché li distrae, ma perché è fondamentale sentire il rumore della pallina sulla racchetta dell'avversario, perché ti fa capire, no? Con che intenzionalità tira quella palla. Insomma, da lì puoi studiare tante cose. Quando c'è troppo casino non capisci nulla.
1: Ma c'è un motivo per cui quando si va a vedere una partita di tennis si sta in silenzio durante lo scambio. Cioè, non, voglio dire, c'è un motivo. Se questi americani non lo sanno perché ignorano e quindi per questo sono ignoranti, ok, probabilmente dovrebbero essere allontanati. Secondo me uno steward deve dire scusate, non...
0: ma no. Sono tanti,
1: Ho capito, li fai allontanare tutti. Intero
0: pubblico.
1: Cioè, mi viene da dire che non tutti gli sport sono per tutti. Cioè, tennis si vede in silenzio e poi tra uno scambio e l'altro eventualmente, no, fai l'urletto, fai qualche cosa. Cioè, però, a me non piace questa cosa qua. Io anche quando li vedo in TV mi dà fastidio perché il tennis è il tennis, ma non è una cosa religiosa. È proprio così lo sport. Cioè, vai lì.
0: Allora,
1: lo segui, no?
0: Però c'è una ragione storica, perché sembra che prima gli US Open si giocavano, diciamo, in club privati, eleganti. Quando nel 78 si sono trasferiti sui campi in cemento a Flushing Meadows, nel Queens, quindi il grande distretto newyorkese a est di Manhattan, che cosa è successo? Che a vedere le partite hanno cominciato ad andare, diciamo, le persone che già assistevano a sport tipo basket, football americano, certo, baseball, dove il rumore dei tifosi era assolutamente contemplato, no?
1: Sì,
0: e quindi non si chiedevano il perché fosse loro chiesto del silenzio durante le partite di tennis. Loro erano dei tifosi, facevano casino, così come le partite di basket e le partite di tennis.
1: Ma se questi vanno a un incontro di golf, cosa fanno? Si mettono a scivolare sull'erba, a far casino, fuochi d'artificio, cioè, ci sono degli sport che richiedono il silenzio, altri come il calcio, il basket o il volley, dove si tifa e si fa casino anche durante l'azione, no?
0: Poi guardate, la battuta migliore la fatta Zverev, ma vi dico tra poco quale, perché ha a che fare sempre con la marijuana e insomma ha detto una cosa che insomma ha assolutamente ragione.

0: casino, troppa puzza, vi dico anche di cosa, gli US Open, dove i tennisti hanno fortemente protestato contro questo pubblico molto rumoroso. Tra l'altro non a caso pensate che gli US Open vengono anche soprannominati Happy Slam, perché lì accade veramente di tutto. Allora, vi dicevo di Zverev, che 3 anni fa disse che il campo 17, quello più vicino al parco circostante, odora come il salotto di Snoop Dogg, il rapper statunitense noto per fumare moltissima marijuana. Ma tanti anni fa anche Pa Cash disse che insomma arrivava fortissimo, ma questo anche adesso, questo odore di hot dog. Voi immaginate, quindi i tennisti giocano nel casino, nell'odore della marijuana, dell'hot dog, quindi insomma non è che ci sia proprio
1: l'atmosfera. Allora, ecco. Dividerei tutto ciò che ha a che fare con il cibo, perché cibo e sport per gli americani è quasi una cosa sacra, no? Loro mangiano tantissimo durante gli eventi sportivi, e la cosa invece che riguarda il fumo, ma anche perché io sono stato ad esempio ad alcuni sono stato ad un concerto, non mi ricordo più quale, forse quello dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, era vietato a fumare, cioè c'erano i cartelli, tu entri, poi magari non tutti lo rispettano ovviamente, soprattutto nel prato, però c'è il cartello vietato a fumare. Gli stadi del tennis e soprattutto i campi secondari sono più piccolini, cioè si potrebbe dire è vietato fumare.
0: Allora, però diciamo che il mondo del tennis sta correndo ai ripari, anche perché insomma tanti inviti omaggio sono stati dati agli influencer, che però disturbano in maniera importante i tennisti, perché usano le luci per i selfie, sono sempre lì a fare casino, rumore. Decisione per cui, a seguito delle tantissime proteste che ci sono state proprio agli US Open nelle ultime ore, Wimbledon ha preso la decisione, ma anche perché c'erano state anche lì delle proteste, di vietare l'ingresso agli influencer, che non avranno più ingressi omaggio e quindi non entreranno più.
1: Ma questa cosa mi sorprende, cioè nel senso, l'influencer in che modo fotografa diversamente rispetto ad un fotografo normale?
0: No, beh, si alzano, fanno foto di gruppo, urlano, urletti, usano le luci, sai, i flash, le cose che
1: anche
0: disturbano
1: loro.
0: I tennisti, in maniera diciamo abbastanza anche plateale.
1: Immagino, se mi dicessero vai, non so, io Claudio, influencer famoso, vai, ok, fai delle fotografie, ma non è che devi per forza far casino. Si ritorna al discorso dei tifosi, evidentemente gente che non sa dove va, non sa che va a partire di tennis.
0: No, evidentemente sai, poi gli influencer pensano di poter fare quello che vogliono, ma in realtà poi gli influencer al tennis servono veramente poco o nulla, questo è chiaro. Vediamo.
1: Chi li avevano invitati, anche loro sono tornati.
0: Ingresso omaggio, ed erano in tanti, non pochi, ma adesso è finita. Il cuore.

0: Ciao, sono Giorgio da Palermo.
1: Vai Giorgio, ridiccelo, vai.
0: Secondo me è la colonna.
1: La colonna, Palermo, grazie a Giorgio, medaglia d'oro.
2: No, è la colonna, Elida Brescia.
1: Elida Brescia ce l'abbiamo.
3: Buongiorno number one, sono Antonio da Legnano. La risposta alla Sfinge potrebbe essere la colonna.
1: È quella.
3: Speriamo
1: è quella.
3: Abbia indovinato.
1: Sì,
3: ciao ciao.
1: Grande, grande Legnano.
4: Ciao, sono Nadia. Secondo me è la colonna.
1: Bravissima Nadia, un abbraccione.
5: È la colonna. Ciao da Fede di Desenzano.
1: Anche Federica entra in top 10 e porta Desenzano nelle prime 10 città barra paesi che ascoltano Radio Number One.
6: Ciao Antonio da Milano, potrebbe essere la strada?
1: No, non è la strada, no no no no no.
7: Giorgio da Sondrio, la colonna.
1: Bravo Giorgio.
8: La colonna, da Fabrizio da Nuvolera, Brescia.
1: Bravo.
9: La so.
1: Vai.
9: La colonna.
1: Meno male, per fortuna. Abbiamo anche chi ha scritto la via della seta. No, no, no.
10: Ciao, è la colonna.
1: Bravo.
10: Laura da Brescia.
1: Dai, ancora un paio.
11: Ciao, sono ancora Michele da Endine e per me è la colonna.
1: Bravo, bravo.
12: Beh, dopo quello che hai detto può essere la colonna.
1: Dopo quello che ho detto tecnicamente. Diciamo che oggi la Sfinge veramente ci ha messo in difficoltà, ragazzi, perché può essere antica oppure legata in qualche modo ai trasporti. La colonna, che è questo elemento architettonico verticale portante di sezione circolare formato generalmente da base, fusto e capitello, e anche la colonna d'auto, no? Una lunga colonna di auto lungo l'autostrada che potrebbe intrappolare centinaia e migliaia di persone con i suoi chilometri legati alla coda, definita anche colonna d'auto. Sono le 15:21, ho perso 8 kg oggi pomeriggio, colpa della malefica che ritroveremo tra 45 minuti circa qui su Number One con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.

0: terra, eccesso di bellezza. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Tonne è arrivato al parlucino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

cosa fai questa sera? C'è la cantata Noemi, siete su Radio Number One, sono le 15.33 in questo preciso istante. Andiamo in Uruguay, perché quando ti piace una persona, a volte si utilizzano delle tecniche, delle strategie d'approccio pazzesche. E questo ispettore del traffico ha usato un vero modulo di contravvenzione stradale per multare e fare una dichiarazione romantica ad una ragazza che probabilmente ha fermato su una strada o un'autostrada uruguayana o uruguagia. Quindi ha multato questa automobilista per eccesso di bellezza e adesso la gente, dopo aver compilato la multa e averlo pure scritto sulla multa che ha fermato questa ragazza per eccesso di bellezza, rischia il licenziamento perché ha inventato questa infrazione. E questa infrazione poi è stata pubblicata ed è diventata virale, quindi l'hanno vista anche quelle persone che tecnicamente sono più alte in grado di lui, e questo verbale anomalo purtroppo per lui è diventato rapidamente virale sui social media e adesso giustamente ci sarà un processo e addirittura, chiamiamolo, questo ispettore di polizia, questo agente di polizia stradale purtroppo rischia addirittura il licenziamento per aver confessato a questa ragazza il proprio interessamento, multandola per eccesso di bellezza.

10:40. Siamo stati per un paio di minuti in Uruguay, abbiamo commentato questa multa fatta ad un automobilista per eccesso di bellezza con la gente della stradale, che adesso rischia il licenziamento perché questo verbale anomalo è diventato purtroppo per lui rapidamente virale sui social media ed è arrivato anche alla

0: che tristi.
1: Lo so, però i superiori giustamente si sono incazzati per quello che ha fatto, no? Questo agente della stradale che ha multato l'automobilista per eccesso di bellezza.

0: ci sta ascoltando, anche lei è stata multata più volte per eccesso di bellezza. 393-444-0444, piccolo break, ma preparatevi a giocare perché tra pochissimo ci sarà una serie TV a stelle strisce da indovinare. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì, in prima serata, sul 9.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: C'è quello traumatico? Quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

programmatori, colleghi. Con Earth, Wind & Fire era September, siete su Radio Number One, la grande canzone delle 15.45 che anticipa il secondo momento legato al Tutti contro Tutte, il nostro giochino che mette in palio il titolo di supercampione o campionessa anche alle 15.47, visto che

25 anni fa, siamo nel 2001, furono 10 le stagioni, l'ultima puntata trasmessa il 13 maggio del 2011, episodi doppiati anche in italiano che arrivarono qualche tempo dopo nel nostro bel paese. Per giocare 393-444-0444, ascoltate bene questo file audio e ditemi il titolo corretto di questa serie TV. Come in discoteca!

nuovo, signore e signori, 393-444-0444, 10 stagioni, la prima puntata il 16 ottobre 2001, l'ultima il 13 maggio del 2011 negli Stati Uniti d'America. Vogliamo semplicemente sapere qual è il titolo corretto di questa serie TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Delicatissima.
2: Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore sentito qui su Radio Number One. In corso il secondo giochino legato al Tutti contro Tutte, una serie TV americana. Abbiamo detto la prima puntata il 16 ottobre 2001, 10 stagioni, l'ultima il 13 maggio 2011.
3: Te o sì dovrebbe essere.
2: Come?
3: T-H-E-O-C-O.
2: Ripeti?
3: Te o sì.
2: Orange County con Marissa, Ryan, eccetera, eccetera. No, no.

0: La prima è lei.
1: Dovrebbe essere Smallville. Gina da Zurigo.
0: Gina da Zurigo! Oltre confine, signore e signori, a Zurigo.
1: Dovrebbe essere Smallville.
0: Grande.
1: Gina da Zurigo.
0: Zurigo, campionessa, grazie a Gina.
2: Smallville, Gianluca da Genova.
0: Gianluca da Genova risponde a Zurigo.
3: Smallville, Alessio da Vigevano.
0: Vigevano, terza classificata, grazie ad Alessio.
4: Ciao, la serie Smallville, Stefano da Pavia.
0: Pavia risponde, grazie a Stefano.
5: Smallville, Ivana dalla Valle Camonica. Ciao.
0: Anche Ivana dalla Valle Camonica, dite pure il paese, non c'è problema.
6: Ciao Silvia, sempre dalla provincia di Monza, non è Smallville?
0: È quella, bravissima.
7: Mamma, che bei ricordi, la sigla di Smallville, sai, ero giovine.
0: Anch'io.
8: Smallville, dove c'è l'orso, tutto va bene. Ciao Ste.
0: Dove c'è l'orso c'è Superman.
9: Smallville. Ciao Stefano, Nenè da Sondrio.
0: Tesoro, un abbraccione alla Nenè da Sondrio, siamo nel cuore della Valtellina.
10: Vai.
0: Grazie Nenè.
11: Mua. Smallville, Mauro e Fabrizio da provincia di Torino.
0: Anche la provincia di Torino c'è.
12: Secondo me la serie televisiva è Smallville.
0: Brava, brava.
12: Emma da Parma.
0: Brava, anche Parma c'è. Saluto anche Jeanette da Cambiago che ha risposto correttamente.
13: Ciao Ste. Può essere Smallville?
0: Può essere.
13: Tiziana da Cisano?
0: Può essere, può
14: certo,
0: essere.
14: Certo, questa serie è Smallville, Marco da Caino.
0: Va bene, è finita la base, signore e signori, era Smallville. Torna la musica protagonista nel PN1 di questo martedì con Don't Stop, la nuova canzone della signora.

0: la nuova canzone di LP, Laura Pergolizzi, statunitense, con chiare origini italiane. Canzone che chiude la nostra seconda ora insieme. State qui perché tra pochissimo nel PN1 del martedì tornerà la malefica dall'Egitto alla Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: pomeriggio a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Alle 4 minuto, tra pochissimo tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima di tornare a giocare con voi, l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ritrovati dalla redazione. Secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, l'emiro di Abu Dhabi avrebbe avvertito Netanyahu a fine settembre 2023 di un imminente attacco di Hamas contro Israele. La rivelazione compare in un nuovo libro del giornalista Shlomi Eldar, dedicato ai retroscena della liberazione degli ostaggi israeliani del 7 ottobre. Immediata la replica dell'ufficio del premier israeliano, che ha smentito categoricamente la notizia, parlando di una menzogna totale. Intanto all'alba un bombardamento sul villaggio di Kfar Emani, il Libano, ha sterminato una famiglia di 8 persone, fra cui 2 neonati e 2 donne. Israele giustifica gli attacchi che violano il cessate il fuoco in vigore come risposta ad attentati di Hezbollah contro soldati dell'IDF in Libano. Nel frattempo in Cisgiordania le truppe israeliane hanno fatto irruzione all'alba nel villaggio di Anata e nel vicino campo profughi a nord-est di Gerusalemme Est. La Russia riprende attacchi dopo la tregua, raid su Kiev con almeno 2 morti e 7 feriti. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea prima dell'inverno. Femminicidio Lorena Isceri: dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dall'ex compagno Federico Vella dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello il 4 settembre scorso. I funerali della donna si svolgeranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Concludiamo con il calcio. Oggi inizia la stagione della Champions League. Sarà l'Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid alle 21. Ed è tutto al momento dalla redazione. Un buon ascolto e una buona serata.

0: per giocare con noi. L'enigma.
1: Ma non è l'enigma della Sfinge, siete impazziti. Oggi pomeriggio siete impazziti, tutti. Scusate, egiziani.
2: Sono tornata. Sono la Sfinge.
1: Meno male.
2: E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire.
1: Speriamo.
2: Siete pronti a giocare?
1: Prontissimi.
2: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Anche la nostra Sfinge oggi pomeriggio dai numeri, torniamo a giocare con lei. È la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Attenzione al primo fax che arriva direttamente da Sharm el Sheikh, grazie ad Abdul, unico nostro alleato in questo terzo appuntamento con il Tutti contro Tutte. La parola nascosta di questo martedì è composta da 10 lettere, 4 consonanti e 6 vocali. 4 consonanti e 6 vocali. Attenzione al secondo fax con il primo indizio. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Siamo in ambito sportivo oggi pomeriggio. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. 4 consonanti e 6 vocali. Iniziate a incasellare vocali e consonanti. In bocca al

0: Seven con Lado e Young Cook, appena sentiti qui su Radio Number One. C'è in corso il terzo momento legato al tutti contro tutte, questa volta la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge sta facendo pensare molti di voi, perché è composta da 10 lettere, 4 consonanti, 6 vocali. Unico indizio: può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Non sarà l'unico, per il momento è l'unico indizio giunto dall'Egitto. Sentiamo.
1: Scusami, Alessia da Como potrebbe essere trattativa?
0: Non è una trattativa. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra, sì, ma non è la parola nascosta di oggi.
2: Rifinitura, Maria, Monza, Brianza.
0: Beh, la rifinitura sono quelli che fanno magari un pochino di esercizio e diciamo che la rifinitura potrebbe anche far pensare meglio alla formazione, al mister, però non è la rifinitura, no.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvia da Bergamo. La risposta può essere trattativa?
0: No.
3: Ciao ciao.
0: No, no, no, no. Servirebbe una risposta secca, una risposta che ti faccia dire
4: La classifica?
0: Amore mio, cosa hai detto?
4: La classifica?
0: No, siamo un po' fuori strada.
5: Può essere selezione?
0: No.
5: Emiliano da Marnate.
0: Non è quella, Emilio.
6: Acquisizione, Ste?
0: No.
6: Dani da Levate.
0: Non è quella, Dani.
7: Ciao, la parola nascosta può essere formazione?
0: No.
8: Può essere la formazione?
0: No.
9: Luigi da Bergamo. A selezione?
0: No.
10: Può essere selezione?
0: No.
10: Edith Guidizzolo?
0: No, no, no, no, siete leggermente fuori strada, alcuni ci sono andati vicino, però altri come la Sciura di Taverna sono proprio fuori strada con classifica. Primo indizio: può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Secondo indizio: anche i medici spesso consigliano

0: ad agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Anche i medici spesso consigliano o sconsigliano di farla. Che cos'è?
1: Ciao Paola da Fiortello, formazione?
0: No.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Allora è la distinta.
0: No.
3: Adriano da Brescia, ingaggiare.
0: No.
4: La fisioterapia.
0: No, no, no, dai, dai, dai, forza.
3: La procura.
0: No.
3: Roberto.
0: Non è la procura.
5: Intervento, intervento, no. Intervento.
0: No, Paola. Dai, dai, lo consigliano i dottori o a volte lo sconsigliano, no? Cioè, meglio, la sconsigliano.
6: Ciao Stefano, sempre Alberto D'Albino, può essere l'assunzione?
0: No, no, no, no, no. Dai, ragazzi, ce la potete fare, forza. Può essere fatta da agenti sportivi per completare la rosa della squadra. Anche i medici spesso consigliano o sconsigliano di farla. Vi do l'indizio finale.
5: Intervento, no. Intervento.
0: No, Paola. Dai, dai, lo consigliano i dottori o a volte lo sconsigliano, no? Cioè, meglio, la sconsigliano.
6: Ciao Stefano, sempre Alberto D'Albino, può essere l'assunzione?
0: No, no, no, no, no. Dai, ragazzi, ce la potete fare, forza. Può essere fatta da agenti...

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.